0: calabresi sparsi per il mondo. Nuvoletta nera che ci segue, è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le care puro se calaci umare.
1: Siamo con loro, mangiamo oro.
0: E piombo con i cereali.

0: cara, vita dolce, vita amara.
1: Penso alla mia vita che mi guarda là dall'alto. Conosci già come sarà, mi raccomando.
0: Fai qualsiasi sia la tua strada, vita dolce, vita amara. Battezzato in Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top. Fondamentalisti cristiani,
2: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.
0: Non fateci più neri, abbiamo detto gli angeli, eppure loro sono seri.